sei tu, dime sì, se te va, mica mastro sfuerte e tu, mas liviana e sutil, che la goma è spuma, tu, non sei sì.